campanile, un soldato senza fucile. E ritorno dal Medio Oriente, dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina,

Cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine. Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,